Quindi non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente, non si può fare niente,